0: Dann holt er die 4 Tage Pass für eine Gurte in der Comfort Zone.
1: La notte per te, e se non tornerò domani lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.